0: O romantismo está no ar.
1: Love Line.
0: Love Line.
2: Interpreto con un grandissimo poeta della musica brasiliana che si chiama Gilberto Gil. E questa sera ve la farò sentire cantandola in italiano e in portoghese. Se ami sai.

0: Cinque Cicognari al basso. E Max Furian alla batteria.
1: Logline volta già.